Thank you.

0: Radio Icaro.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di fretta.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
2: Radio Icaro.

Anche il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

0: Italia. È andata via. Solo musica italiana.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero

0: Viva l'Italia!
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Radio Icaro, la musica continua.

2000. I want.

0: something I wanna talk about.
1: Radio Icaro, novità.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
3: Radio Icaro. La musica con

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Radio Icaro, un classico.
4: Ciao,

0: Semi della Parola, il programma di approfondimento religioso di Radio Icaro Rubicone a cura di Lucio Marconi, Giuseppe Giovannelli, Gianluca Merciari.
1: Semi della Parola, Radio Icaro Rubicone, cari amici, buongiorno e buona domenica 10 maggio 2026, sesta domenica di Pasqua. È Lucio che vi parla dallo studio numero 2 di Radio Icaro Rubicone, che vi dà il benvenuto. Il Vangelo di oggi è quello di Giovanni, capitolo 14, versetti 15-21. Pregherò il Padre e vi darà un altro paraclito. Oggi la Chiesa ricorda San Giovanni d'Avila. Tra poco andremo a scoprire la storia della sua vita e proseguiremo a scoprire quella che è la storia della vita di Don Oreste Benzi attraverso la sua biografia, tratta da fondazionedonoreste.org. Ripartiremo da pagina 26 per quello che è il penultimo capitolo. Nel frattempo voglio salutare ancora tutti voi che siete in nostro ascolto su Radio Icaro, rubicone.it, su gli FM90. Non c'è Gianluca, lo ritroveremo probabilmente la prossima settimana, speriamo, ma alla mia destra c'è Giuseppe. Giuseppe, buongiorno e buona domenica.
2: Buona domenica anche a te, Lucio, a tutti voi cari amici che ci state ascoltando in questo momento, ovunque voi siate. Vi ricordo che siamo sintonizzati sulle frequenze medie 90.00, vi trasmettiamo dallo studio numero 2 di Radio Icaro Rubicone. Un grande saluto e un abbraccio al nostro regista Gianluca. Vi ricordo i nostri social, Facebook, Instagram e il nostro canale Telegram, chiamati tutti e tre Semi della Parola.
1: Esattamente, Giuseppe. E ora, prima di cominciare, un breve stacco dalla regia.
2: Cari amici, ora andiamo ad ascoltare la storia di San Giovanni d'Avila, un sacerdote. Nasce il 6 gennaio 1499 ad Almodóvar del Campo, in Spagna. Muore il 10 maggio 1569 a Montilla, in Spagna. Si ricorre il 10 maggio. È stato beatificato il 4 aprile 1894 a Roma da Papa Leone XIII e canonizzato il 31 maggio 1970 a Roma da Papa Paolo VI. Giovanni, prete santo, mistico e scrittore, godette grandissima stima nella Spagna del XVI secolo. Fu amico di Sant'Ignazio di Loyola, che si celebra il 31 luglio, e consigliere di Santa Teresa d'Avila, che si celebra il 15 ottobre, e di altri santi. Il suo biografo principale fu Luigi di Granada. Dopo molti secoli di relativo oblio, la sua canonizzazione, avvenuta nel 1970, ha portato a un risveglio di interesse nei suoi confronti. Nacque ad Almodóvar del Campo, nella provincia di Ciudad Real, un centinaio di chilometri a sud di Toledo, da famiglia agiata, di origine giudaica, e fu mandato all'Università di Salamanca a studiare diritto. Questo tipo di studi non lo attrasse molto e, tornato a casa, si sottopose a un severo regime di preghiera e penitenza per 3 anni. Su suggerimento di un francescano, studiò all'Alcali filosofia e teologia sotto la guida di Domenico de Soto, dal 1520 al 1526. Nel frattempo, entrambi i suoi genitori morirono. Fu ordinato prete nel 1525 e diede ai poveri la maggior parte della sua eredità. Dotato di un rimarchevole dono per la predicazione, desiderava partire per le missioni in Messico, ma l'arcivescovo di Siviglia volle che rimanesse in patria e predicasse in Andalusia. Si impegnò in quest'opera per 9 anni con grande successo. Gente di ogni età e classe sociale fu condotta subito a conversione e poi accompagnata nel progresso del cammino di fede. Un tal tipo di predicazione era indispensabile in un'area rimasta a lungo sotto il dominio arabo e dove false e complete conversioni dal giudaismo o dall'Islam non erano per nulla frequenti nel quadro della vigorosa riconquista operata durante il regno di Ferdinando e Isabella. Giovanni predicò con grande successo dal 1529 al 1538. Non mancò una denuncia all'Inquisizione, che lo imprigionò con l'accusa di un insegnamento troppo rigoristico, tendente a escludere i ricchi dal regno dei cieli. Scagionato da ogni accusa, d'altra parte priva di fondamento, fu accolto trionfalmente al suo rilascio. Tornò così a predicare in molte città, tra cui Cordova, Granada e Siviglia. Il suo magistero è completato dal suo epistolario spirituale, che ci è giunto in edizione integrale, e dalla predicazione, a noi è arrivato attraverso estratti delle prediche redatte dai suoi ascoltatori. Gli anni dal 1554 al 1569 furono segnati dalla malattia, ma continuò a predicare e scrivere fino alla fine. Il suo è un esempio raro di un santo della Controriforma spagnola non appartenente ad alcun ordine religioso, benché egli abbia collaborato alla conversione di San Francesco Borgia il 10 ottobre e di San Giovanni di Dio l'8 marzo, e abbia anche desiderato entrare nella compagnia di Gesù, sebbene dissuaso in questo proposito dal provinciale dei Gesuiti di Andalusia, alla sua morte fu sepolto proprio nella chiesa dei Gesuiti a Montilla, Cordova. Si possono studiare i vari aspetti del suo insegnamento nel Trattato Sistematico Audi Filia o nell'Epistolario Spirituale, o rintracciandoli in estratti delle prediche come il seguente, dedicato a tratteggiare la diversità di un'anima da un'altra. I corpi degli uomini sono di diversa indole e c'è grande dissomiglianza nella conformazione delle loro menti, perché Dio ha concesso doni diversi a individui differenti. Non guida tutti sul medesimo sentiero, perciò è impossibile indicare una devozione particolare come la più opportuna. Alcuni non sentono alcuna attrattiva speciale per qualsivoglia forma di devozione ed essi dovrebbero consultare qualcuno, così per conoscere se si siano lasciati guidare da una causa d'amore o di timore, di tristezza o di gioia, e come applicare i rimedi più adatti alle loro necessità. Questo estratto sembra uno di quegli insegnamenti senza tempo della regola pastorale di Gregorio Magno. Giovanni insiste che l'unica via, vera per tutti, è la via del Cristo stesso. Cristo ci dice che se noi desideriamo unirci a Lui, dobbiamo camminare sulla strada che egli ha percorso. Non è sicuramente cosa retta dire che il Figlio di Dio avrebbe camminato nei sentieri dell'ignominia mentre i figli dell'uomo vanno per le vie dell'onore mondano. Altrove innalza preghiera affinché il suo corrispondente possa vedere quali tesori nascosti Dio ci elargisce nelle prove dalle quali il mondo pensa solo a fuggire. Allo stesso modo sottolinea come coloro che immaginano di ottenere la santità per mezzo della loro sapienza e forza si ritroveranno, dopo molte tribolazioni, fatiche e sforzi gravosi, lontani dal possederla, e questo in proporzione alla loro certezza di averla ottenuta con le proprie forze. Recitiamo il Martirologio romano: a Montilla, nell'Andalusia, in Spagna, San Giovanni d'Avila, sacerdote, che percorse tutta la regione predicando Cristo e, sospettato ingiustamente di eresia, fu gettato in carcere, dove scrisse la parte più importante della sua dottrina spirituale. Grazie dell'ascolto, cari amici, ora un breve stacco dalla regia.
1: Se mi dà la parola Radio Icaro Rubicone, cari amici, andiamo ora a riaprire la biografia di Don Oreste Benzi e proseguiamo con questo cammino alla scoperta della storia della sua vita. La quarta parte, quarta e penultima parte, e ripartiamo più precisamente da pagina 26. A tutti buon ascolto. Don Oreste si trova sempre dalla parte degli ultimi, sia di coloro che si rivolgono a lui per chiedere aiuto, sia di quelli che lui stesso va a cercare. Ci sono dei poveri che vengono a bussare alla nostra porta, ma ce ne sono altri che non vengono. Questi li dobbiamo andare a cercare noi. Rom e Sinti. Alla fine degli anni Ottanta, Rimini insorge contro la presenza nel territorio di campi abusivi di nomadi e chiede agli amministratori pubblici di allontanarli. Da anni famiglie Rom e Sinti vivono in campi abusivi, nelle vicinanze degli abitati, nonostante la legge preveda che vengano costruite e attrezzate per loro aree apposite per campi di sosta e di transito che non vengono realizzati. Don Oreste si schiera pubblicamente dalla parte dei Rom e dei Sinti, reclamando per loro il diritto di avere campi e aree attrezzate sulla base della legge, ponendosi come mediatore tra le parti. Inizia anche una presenza all'interno di un campo nomadi, di giovani volontari della comunità. Per questo motivo perde molta della sua popolarità, arriva a subire anche numerose minacce. Nel 90 la giunta comunale di Rimini arriva alla determinazione di sgomberare i campi abusivi. Don Oreste intensifica la sua azione di mediazione, organizzando momenti di confronto, di conoscenza reciproca a livello cittadino. La giunta revoca l'ordinanza di sgombero dei campi, senza fissa dimora. Gli invisibili, coloro che non verranno mai a cercarti, quelli che chiamano con disprezzo barboni, Don Oreste li va ad incontrare la sera sulla strada, nelle sale d'aspetto della stazione ferroviaria, sulle panchine dei parchi pubblici. Nel 1987 apre la prima capanna di Betlemme. Il riferimento è a Giuseppe e Maria. Non c'era posto per loro nell'albergo. E attiva un servizio di condivisione di strada per i senza fissa dimora, per dare loro, almeno per una sera, una doccia calda, un pasto, un letto e il calore di una famiglia, con gli operatori che lì vivono. Per chi vuole, c'è la possibilità di uscire dalla propria condizione, attraverso progetti individuali che permettono il reinserimento nella società. Don Oreste ha sempre desiderato di poter vivere con loro. Lo potrà realizzare solo qualche settimana prima della morte. La notte tra il 25 e il 26 settembre 2007 bussa alla porta dicendo: «Eccomi, sono un barbone». Carcerati. Don Oreste si apre anche al mondo nascosto dietro le sbarre. Inizia a visitare varie carceri italiane, ad incontrare detenuti, con nel cuore questa certezza: l'uomo non è il suo errore. Lotta per il superamento del carcere a favore di forme alternative alla detenzione. Il carcere attuale è un luogo dove si sconta una pena, non un ambito dove si cresce interiormente per non ricadere nel delitto. L'impostazione della vita del carcere è repressiva e punitiva o di passatempo. Si devono invece creare strutture dove la persona possa riappropriarsi di se stessa e destinarsi secondo verità, intelligenza e amore. Negli anni Ottanta vengono ospitate nella parrocchia alcuni africani giunti a Rimini per essere sottoposti ad operazioni chirurgiche. L'orizzonte di Don Oreste si allarga all'improvviso. Nel 1981 incontra a Rimini Marilena Pesaresi, una medica missionaria, con la quale parte per lo Zimbabwe per incontrare i lebbrosi, con l'intenzione di aprire una struttura per stare vicino a loro, ritenendoli i più emarginati tra gli emarginati. Ma il progetto non va in porto. L'incontro nel 1982 con il vescovo di Nidola porta più frutti. Invitato a visitare una casa famiglia in Italia, ne rimane particolarmente entusiasta, soprattutto quando una ragazza accolta gravemente disabile gli si diede sulle ginocchia e lo abbraccia come se fosse un papà. Chiede subito a Don Oreste se c'è la possibilità di aprire una casa famiglia in Zambia. Si impegna a costruire un primo immobile, nel quale porta la prima attività missionaria con pochi volontari nel 1985. In un secondo momento, come missionari partono anche alcuni ragazzi, ospiti della comunità terapeutiche, notando che responsabilizzandoli miglioravano sensibilmente. Da quel primo

poveri, ma qualunque paese dove c'è bisogno di aiuto. È così che nascono le missioni in Olanda, in Spagna, in Australia, paesi considerati ricchi, ma nei quali la comunità è comunque impegnata con case famiglia e comunità terapeutiche. Periodicamente, almeno una volta all'anno, Donoresta visita tutte le strutture che fanno capo alla comunità, interessandosi direttamente delle problematiche. A seguito di una provocazione ricevuta durante un incontro pubblico, al termine del quale una persona si alzò e gli chiese: «Reverendo, belle parole le sue, ma per impedire l'aborto, lei cosa fa?» Don Oreste rispose: «Niente, solo belle parole. Ma da ora in poi mi voglio impegnare per la vita». Inizia ad incontrare le donne intenzionate ad abortire. Chiede di applicare la parte della legge che prevede di percorrere strade per prevenire l'uccisione dei feti. Da lì dà il sostegno concreto alle mamme che scelgono di rinunciare e si trovano in difficoltà. Nel 1997 la comunità avvia il servizio materno difficile. Di fronte agli ostacoli che si incontrano, nel 1999 lancia la proposta di pregare fuori dagli ospedali e delle cliniche nel giorno in cui viene praticato l'aborto come ultima risorsa. La prima volta si svolge a Rimini, davanti alla casa di cura Villa Assunta, il 26 marzo, a cui partecipa un'ottantina di persone. Qualche mese dopo sarà la volta di Bologna, davanti al Sant'Orsola. Venerdì 17 ottobre organizza Rimini una grande manifestazione che provoca polemiche e strascichi anche politici contro il sindaco Alberto Ravaioli, che partecipa al corteo. Il movimento presto si estende anche in altre città e avvengono anche i primi successi. A Forlì una coppia, avvicinandosi alle persone in preghiera, dirà: «Vi abbiamo visto pregare, non ce la facciamo più ad entrare per abortire». Don Oreste si batte perché sia possibile adottare tutti quegli embrioni nati da inseminazione artificiale che gli ospedali destinano ai rifiuti speciali. Alcune famiglie della comunità si rendono disponibili ad adottare qualche embrione orfano. Prima del giorno della sua morte riesce a battezzare una bambina così adottata. Sosterrà anche l'importanza di dare una degna sepoltura a tutti i bambini abortiti, sia volontariamente che spontaneamente, riuscendo ad ottenere l'autorizzazione. L'ultimo giorno della sua vita, il 1 novembre 2007, è in programma, come ogni anno, la sua partecipazione a diversi momenti di preghiera, organizzati nei cimiteri cittadini di Rimini, Forlì e Bologna, per commemorare tutti i bimbi morti per aborto spontaneo e volontario, insieme ai loro genitori, ma le sue condizioni di salute non glielo permettono. Da un incontro con una prostituta nel 1989, Don Oreste inizia il suo impegno contro la prostituzione, partendo da una verità: nessuna donna nasce prostituta, c'è sempre qualcuno che la fa diventare. Negli anni 90 Rimini comincia ad essere letteralmente invasa dalle prostitute. Don Oreste decide di andarle a trovare direttamente sulla strada, parlando con loro e interessandosi a loro. Cominciava il colloquio chiedendo: «Do you love Jesus? Ami Gesù?» Stando con loro e conquistando la loro fiducia, scopre storie difficili di donne giunte in Italia, costrette a prostituirsi per problemi economici o perché obbligate a racimolare svariati milioni di lire da dare a chi le ha fatte arrivare in Italia per poter riottenere la propria libertà. Le invita a lasciare la strada e a trovare rifugio nelle case famiglia dove possono essere accolte e aiutate. Nonostante le minacce da parte dei protettori, la lotta del racket lo impegna per tutto il resto della sua vita. Al suo fianco ogni settimana altri membri della comunità si impegnano su questo nuovo fronte di condivisione e di lotta. Si costituiscono le prime unità di strada. Numerose sono le fiaccolate organizzate dal 1995 in poi per sensibilizzare l'opinione pubblica sul dramma di questo fenomeno. Nella prima, che si svolge a Rimini, partecipano più di 300 persone e una quarantina di prostitute. I discorsi di Don Oreste sulla prostituzione vertono

0: sulla dignità che viene a mancare a queste donne. Stando alla dichiarazione dell'ONU del 1951, la prostituzione non è compatibile con la dignità umana. Molte sono solo le donne rese schiave e come tali devono essere liberate. A pagare non devono essere solo i padroni che le hanno portate in Italia, ma anche i clienti che con la loro domanda alimentano questa schiavitù. A chi dice che la prostituzione esisterà sempre, provocatoriamente è lo stesso Don Oreste a dire: prima togliamole dalla schiavitù e poi vediamo quante di loro torneranno in strada. Si batte senza tregua anche contro la proposta di riaprire le case chiuse, più volte ventilato per controllare il fenomeno. Nel 1998, con l'aiuto della questura di Rimini, guidata da Achille Dello Russo e un'attenta applicazione delle leggi, vengono liberate 600 prostitute e arrestati 120 sfruttatori. Ai politici italiani, a cui si rivolge con insistenza perché intervengano a mettere fine a questo scempio, chiede di applicare al meglio le leggi in vigore e di seguire l'esempio di altri stati europei, in particolare la Svezia, che, commutando pesanti sanzioni ai clienti, ha rallentato ed ostacolato il racket della prostituzione. Ma spesso il tutto si rivelerà un nulla di fatto. Nel 2000, anno del Giubileo, Don Oreste ha l'occasione di incontrare pubblicamente in piazza San Pietro Papa Giovanni Paolo II. Accanto a sé c'è un'ex prostituta liberata, malata di AIDS, che tra le lacrime chiede al Santo Padre di liberare le altre schiave. In breve, le commoventi immagini di quell'incontro fanno il giro del mondo. La donna morirà pochi mesi dopo. Don Oreste ha sempre cercato di stare al passo con i tempi, utilizzando gli strumenti che le nuove tecnologie mettono a sua disposizione nella sua instancabile attività pastorale. Impara ad usare il cellulare. Non era insolito trovarlo anche con due cellulari alle orecchie. La posta elettronica per poter comunicare in modo rapido, il computer. Vola per circa 700 ore l'anno, cioè l'equivalente di circa 30 giorni, per raggiungere le varie realtà della comunità, sparse in tutto il mondo, o per partecipare ai vari incontri a cui è invitato. Negli ultimi tempi parla al telefono per circa 1000 ore l'anno, l'equivalente di 40 giorni. Ai suoi più stretti collaboratori e segretari dà disposizione di fare il possibile per non dire mai di no alle richieste che arrivano sempre più numerose per partecipazione ad incontri, convegni, manifestazioni. E questo senza alcuna differenza tra un grande evento pubblico o la serata in qualche piccola comunità parrocchiale. È il Signore che ha voluto questo nostro incontro, ripeteva. Dagli anni 80 viene chiamato più volte a partecipare a trasmissioni televisive, diventando in un breve tempo un personaggio pubblico. A chi gli chiede se valesse la pena fare tanta strada per incontrare poche persone in un paesino di montagna, fare tanta fatica per apparire per pochi minuti in televisione, spesso non avendo nemmeno la possibilità nei dibattiti cui partecipa di esporre adeguatamente le proprie convinzioni, risponde pronto: non siamo noi a guidare lo Spirito Santo. Anche se c'è una sola persona disposta ad ascoltare, è sempre una grande vittoria. Deve e vuol essere un testimone vivo di Cristo nella concretezza delle vicende di questo mondo, sia con le parole che con i fatti. Don Oreste ha sempre avuto un rapporto speciale con la madre di Gesù. Maria è stata la sua mamma, a cui si è affidato nelle prove con gioia e gratitudine. E il cammino dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, da lui fondata, è stato segnato costantemente dalla presenza di Maria. A cominciare dalla stessa sua nascita, da quel campeggio spastici del 1968, vissuto proprio nella casa lei dedicata ad Alba di Canezzei, Madonna delle Vette. Anche le tappe successive del cammino comunitario si intrecciano con Maria. Dopo aver ottenuto nel novembre 1971 l'approvazione quale associazione laicale di culto e di religione dell'allora vescovo di Rimini, Monsignor Emilio Bianchieri, un passaggio cruciale per la storia della comunità avviene nei primi anni Ottanta. Il nuovo vescovo, Monsignor Giovanni Locatelli, chiede a Don Oreste di precisare la natura e gli scopi dell'associazione, secondo quanto stabilito dal documento della CEI, criteri di ecclesialità dei gruppi, movimenti e associazioni del 22 maggio 1981. La comunità intera, con lavoro corale e impegnativo durato oltre un anno, scrive assieme lo schema di vita, il documento che fissa il carisma specifico e le scelte che ogni membro della comunità si impegna a portare avanti. La vocazione della comunità consiste nel conformare la propria vita a Gesù povero, servo, sofferente, che espia il peccato del mondo, specifico interiore della vocazione, e nel condividere per Gesù, con Gesù e in Gesù, la vita degli ultimi, specifico visibile. L'approvazione giunge il 25 maggio 1983, al termine del mese tradizionalmente dedicato a Maria. Ma il continuo espandersi delle realtà comunitarie ormai presente nel mondo e in tutti i cinque continenti porta Don Oreste a presentare domanda di riconoscimento ecclesiale direttamente al Papa. Il 7 ottobre 1986, festa liturgica della Madonna del Rosario, viene emanato il primo decreto del Pontificio Consiglio per i Laici, con cui si approvano gli statuti e la carta di fondazione dell'associazione per un periodo ad experimentum di 5 anni. Il 25 marzo 2004, solennità dell'Annunciazione del Signore, giunge al riconoscimento definitivo da parte della Chiesa come associazione internazionale dei fedeli di diritto pontificio. È l'atto tramite il quale la Chiesa stessa si fa garante del cammino della comunità come via per raggiungere la santità. Per Don Oreste è un dono inestimabile, la gioia più grande che corona il suo infaticabile apostolato. I fratelli e le sorelle, membri della comunità e coloro che vivono il periodo di verifica vocazionale, possono vivere gioiosi e sereni nella certezza assoluta che la vocazione della comunità è via sicura per santificarsi, per costruire il regno di Dio, per partecipare alla missione di salvezza della Chiesa, per rimuovere le cause dell'emarginazione, per realizzare i cieli nuovi e la nuova terra dove regna la giustizia di Dio. E questo sotto la protezione materna di Maria, come si legge nel testo della stessa carta di fondazione. I membri della comunità nutrono viva fiducia nella Madre dei poveri, Maria Santissima, certi che la loro speranza di essere totalmente conforme a Gesù non andrà delusa. Cari amici, ci fermiamo qui, a pagina 39. Nella prossima puntata termineremo con questo grandioso cammino alla scoperta della vita di Don Oreste Benzi. E ora spazio alla regia.
1: E anche in questa puntata, cari amici, siamo giunti al termine. Grazie di cuore per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo che alle ore 11:15 andrà la diretta live della Santa Messa qui dalla Collegiata di Santa Lucia, che potrete seguire sul canale YouTube. Salutiamo il nostro Gianluca, speriamo di ritrovarlo al più presto possibile qui davanti al suo mixer.
0: Assolutamente, Giuseppe. Ricordiamo i social.
1: E Facebook, Instagram, il nostro canale Telegram, chiamate di 3 semi della parola. E siamo nel mese mariano, domenica scorsa non l'avevamo detto, che è il mese della Madonna, quindi un mese molto importante, e ci avviciniamo anche alla serata del 31 maggio, e ormai è un rito.
0: Probabilmente nel corso di maggio, Giuseppe, ritroveremo anche Alex Lisi, che ci spiegherà il programma del 31 maggio presso il Santuario della Beata Vergine delle Grazie di Fiumicino, dove si terrà una serata di preghiera con la recita del Santo Rosario, la celebrazione della Santa Messa e poi una processione per le vie del paese insieme al Vescovo Niccolò Anselmi. Di questo poi torneremo e vi parleremo anche più avanti. Per tutti gli altri avvisi restate il nostro contatto, visionate i nostri social, perché lì troverete tutte le varie locandine.
1: Però per il 31 non prendete impegni, salvatevelo già in agenda.
0: Esatto. A tutti un buon proseguimento di giornata e una buona domenica.

0: Avete ascoltato Semi della Parola, il programma di approfondimento religioso di Radio Icaro Rubicone a cura di Lucio Marconi, Giuseppe Giovannelli, Gianluca Merciari.
1: L'anno scorso oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
2: Radio Icaro Rubicone.
1: Una scoperta continua.

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 783862.

0: Radio Icaro.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Icaro.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto.

0: precisione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Viva l'Italia!
3: Radio Icaro.
2: Solo musica italiana.
4: Le ragazze ci sorridono.
5: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova...

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Viva l'Italia! Solo musica italiana.
5: Radio Igaro.
6: Vai bella.

uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Quindi Marlena torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
3: Laura non c'è.
4: Viva l'Italia!
3: È andata via.
4: Solo musica italiana.

0: dall'Italia, dall'Italia. Io non avessi solo musica italiana.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

Avremo un posto anche nascosto pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella se vorrai.

ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 78 3862.

0: Speranze Funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze Funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Radio Icaro.
4: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

che silenzio che c'è stasera. Sotto un cielo d'argento, tra la ferrovia e la nuova moschea, da una macchina arriva della musica elettronica del Nord Africa.

0: L'anno scorso, oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!